mama boni fi ma fe unja eh we ni ma di sete na we ni ma di sete o we ni ma di sete we ni ma di sete o we ni ma di sete o.